Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli Apostoli e gli anziani, vostri fratelli e fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono una lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva.

Padre Santo, benvenuto a Pompei, benvenuto nella città di Maria e del Rosario, la città della supplica, la preghiera che per ineffabili vie ha condotto vostra santità tra noi, nel giorno del primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Nei passi iniziali della sua visita pastorale si apre la porta del Tempio della Carità, che dall'8 maggio 1887 fa sintesi dei valori che hanno sostenuto la nascita e lo sviluppo della nuova Pompei. Quel giorno i fondatori San Bartolo Longo e la consorte Marianna Farnararo De Fusco inaugurarono l'orfanotrofio femminile accanto al Tempio della Fede, in cui veniva solennemente incoronata quel giorno stesso e intronizzata la venerata immagine della Madonna. Oggi, Padre Santo, il benvenuto glielo dà una rappresentanza di bambini, di ragazzi e di adulti, accolti nelle diverse opere che fanno corona al santuario, nelle quali si attua una pedagogia intrisa di umanità, di fede, di amore e di preghiera. Queste opere sono sorrette dalla silenziosa dedizione delle suore domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei, fondate dai coniugi Longo nel 1897, dai fratelli delle scuole cristiane a Pompei dal 1907, da famiglie collegate a diversi movimenti ecclesiali, dagli aderenti all'Ordine di Malta, alle Misericordie, ad associazioni di volontariato. Una stupenda comunione di carismi a servizio di persone ferite da situazioni di disagio sociale e bisognose di sostegno materiale e spirituale. Con questo incontro prende il via un evento di grazia che culminerà nella celebrazione della Santa Eucaristia.

congiungermi con la mia secondogenita Mena Vittoria, che appena nata è stata collocata in una casa famiglia Maria Madre della Provvidenza, solo per minori, sempre dal santuario di Pompei. Il tribunale per i minori mi aveva infatti concesso di stare con lei. Quando sono arrivata mi sentivo fallita, una madre che non era stata capace di proteggere se stessa e nemmeno i suoi figli da una relazione tossica. Ma poi ho iniziato a capire che cadere a terra non significa necessariamente rimanerci. Mi era stata concessa una seconda possibilità. Sto imparando finalmente cose che pensavo già di sapere, ma che non mi erano veramente chiare. Cosa significa essere madre? Cosa significa dire di no? Cosa significa scegliere consapevolmente? Non so quanto tempo sarà necessario per compiere questo percorso. So però che a non farlo non sono sola. Al mio fianco ho le suore, gli operatori che mi incoraggiano. Per la prima volta, dopo tanto tempo, sto costruendo qualcosa di autentico. Piano, con paura, ma con tutta la forza che ho. E forse questa volta non sarà abbastanza.

Siamo Tommaso e Pina, sposa da 24 anni e genitori di due figli. Il primo quasi 18 anni, l'altro di 4 anni. Dopo pochi anni di matrimonio abbiamo saputo, al nostro rammarico, di non poter avere figli generati nella carne. Tuttavia il Signore ha trasformato questa nostra fragilità in una vocazione. Nel 2008, attraverso un servizio di TGT della Campania, sapemmo che un neonato non riconosciuto, senza i quattro arti, era stato lasciato in ospedale campano. Gli era stato dato come nome Matteo, dono di Dio. Non esitammo a metterci in contatto con l'ospedale e dopo aver espletato l'iter richiesto del tribunale per i minorenni, siamo stati noi a ricevere quel dono. Matteo è diventato nostro figlio. Al suo primo compleanno abbiamo deciso di affidare Matteo alla Madonna di Pompei con una messa celebrata proprio qui, nel santuario. Nel 2022, in occasione della giornata mondiale per la famiglia, fummo invitati qui a Pompei per l'incontro regionale della famiglia. In quell'occasione raccontò la propria esperienza una coppia di sposi responsabili della casa famiglia Oasi Vergine del Sorriso del Santuario di Pompei, Roberta De Rosa e Alfredo Cretella. Dopo la testimonianza ci avvicinammo a questa coppia che aveva con sé una neonata. La guardammo e comprendemmo subito che era una bimba speciale. Andammo più volte a incontrare la bimba in casa famiglia. Lì Roberta ci raccontò che Maria era stata abbandonata in ospedale ed era affetta da una grave patologia e secondo i medici non le restava ancora molto da vivere, circa un anno. Per questi motivi non c'era nessuna famiglia disposta ad adottarla. Maria non vede, non sente, ha la tracheostomia e mangia attraverso un sondino. Abbiamo deciso noi di essere i suoi genitori e abbiamo dato il nostro eccolo. Purtroppo il responso del tribunale per i minorenni inizialmente è stato prolungato. Eravamo già genitori di un figlio speciale e per cautela non potevamo adottarne un altro. Poi dopo poche settimane è successo un evento straordinario. Il 13 novembre 2022, in occasione della discesa del quadro della Madonna, Roberta ha preso la bambina e l'ha portata proprio davanti, poggiandola la manina sopra il quadro. Due giorni dopo, il tribunale ci ha convocato di nuovo, donandoci il consenso necessario per l'adozione. A giugno 2022, Maria ha ricevuto da Monsignor Tommaso Caputo il santo battesimo, aggiungendo anche il nome di Maria Rosaria. Maria Rosaria, a febbraio, ha compiuto 4 anni. Abbiamo deciso di andare controcorrente a questo mondo.

se non le mie braccia e gambe per portare il lavoro. E chi ha lavorato tanto, poi mi sono ammalata e casa e causa della malattia non sono più riuscita a potermi

intervento Blanca, ascoltavame racconto nella casa santuario di Pompei chiamata Santa Maria del Camino, che era stata benedetta per San Giovanni Paolo II. Mi sono ricordata di quanto io avevo incontrato da ragazza durante una sua visita in Polonia, nella mia città origine, di quella sensazione e del stimolo che mi aveva fatto piangere per due giorni di seguito senza apparente motivo. Ho pianto di nuovo come allora e realizzato che tutte le mie preghiere erano state ascoltate. In questi quattro

amore. Credo che Fate mi abbia salvato due volte, psicologicamente e fisicamente.

ringrazio, Arcivescovo Tommaso Caputo, che per tutti noi è ormai come un padre.

fratelli e sorelle carissimi, buongiorno, grazie. Sono molto contento di incontrare tutti voi. In vari modi siete legati alle opere di carità del Santuario di Pompei, persone accolte, religiosi, educatori e volontari. Saluto e ringrazio particolarmente il Vescovo per le parole che mi ha rivolto e voi che avete condiviso vostre testimonianze. È bello per me iniziare questa visita pastorale

egli chiamava Valle di Pompei, luogo dell'amore che scalda il cuore, trionfo di fede e carità.

e in particolare degli orfani e dei figli dei carcerati, a cui fece sentire con la sua tenerezza il palpito del cuore di Dio. A chi poi gli diceva che i suoi giovani erano destinati alla stessa sorte dei loro genitori, rispondeva che l'amore può spingere al bene e in ogni campo d'azione

preghiera e in particolare il Santo Rosario, posto simbolicamente a fondamento del santuario della città.

Bartolo ha acceso e sarete nel servizio, nel dialogo e nella vita di fede modelli credibili e guide sapienti per questa meravigliosa gioventù. E a voi bambini, ragazzi,

il fratello che ci comprende e che cammina sempre con noi. Lasciatevi coinvolgere e spingere dalla gioia che viene dalle sue parole.

sicuri che con l'aiuto della sua grazia niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace qui e ovunque.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Hay 400 enfermos con discapacidad presentes en esta plaza y 20.000 presentes asistiendo y presenciando la ceremonia. Con el Santo Padre, el Cardenal Domenico Battaglia, Arzobispo de Nápoles, y Monseñor Tommaso Caputo, Delegado Pontificio para el Santuario.
1: De la sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Tommaso, vescovo di questa Chiesa di Pompei, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.